0: Amica.
1: Occhi miei e vedeste e pur d'essa so questa sogna infame se che morga dolore.
2: Serva Cerrado, a che campo

porto avviso alla corte, è Cristo al mar vicino, quasi un baleno.

Essendo leggi. Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa, essa per sostenere

io lo veda, cavalier comparir che la difenda, non speri di vedere il volto mio. Entra!

0: venga! L'attendo!
1: S'altri non me, io l'onor mio difendo!
2: Fermo, signor! Non manca difesa!